0: idan jollof ne miyar akta pate ko kuma taliya da faki barge su da pepe terra
1: Osu ba si di ke la yin lo, si di ke la yin lo. San di ya di ye la wan ma tu se, si di ke la yin lo. Ogun ma ta lo bo, go ma ra la win, o pada ti do pin. San ta ba ra ka son yo ku le ta, si di ke la yin lo. San ta ba ra ka son yo ku le ta, si di ke la yin lo. Koto ba ti ba ti ba je, electrical appliances, computer, ati computer accessories, won ta automobiles, oji kon won ta, lo ba si di ke ye. Wara lodo won aba fun lo oje je o so su ni fun ise osu ose ose foloja ose e le san lo su meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu meji la te ba ti wa so de daddy 50% wa gboja yin fun yin ma so ku die die ko si owo ele lori e o zero interest ni won fo ko si lori e le download app yi lori app store